0: E lui era Nino Manfredi con Tanto per cantare. Saturnino Manfredi, detto Nino, tra i più importanti e apprezzati attori del cinema italiano. Un attore, regista, sceneggiatore, comico e cantautore italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici e drammatici, ottenendo numerosi riconoscimenti. È considerato, inoltre, uno dei principali esponenti della romanità cinematografica e fra i più grandi interpreti della commedia all'italiana, con il grande Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, un quartetto al quale è generalmente accostato anche Marcello Mastroianni. Ed ora ascoltiamo Nino Manfredi in una scenetta comica, I due elettori.
1: Vieni avanti, cretino.
2: C'è poco da ridere.
1: E cerca di essere per un momento serio. Lo sai che siamo sotto le elezioni?
2: Allora scansiamoci.
1: E perché?
2: E se ci cascano addosso?
1: Ma si fa per dire.
2: Non si può mai sapere.
1: Tu, per quale partito voti?
2: Ah, io non c'ho dubbi. Io voto per il PSU.
1: Ma è un partito nuovo.
2: È partito soltanto adesso, ma chissà dove arriva. Quello è un partito serio, ordinato.
1: Come sarebbe a dire? Ordinato?
2: È ordinato dalla Confindustria.
1: Cos'è, cinese?
2: No, dalla Confindustria.
1: Dalla Confindustria.
2: Ma come, l'hanno detto pure a te?
1: No, sono io che l'ho detto.
2: Ah, e poi ordinato anche dalla CIA.
1: E chi è la CIA?
2: La CIA, quella dell'America.
1: Ah, vuoi dire la CIA?
2: In americano si pronuncia CIA, ma in italiano...
1: Insomma, è un partito familiare,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: ti dà fiducia.
2: Sì, soprattutto è un partito di risparmiatori.
1: Come sarebbe?
2: Ma tu sai che ci sono tutti quei libroni degli avvocati con dentro le leggi, tutti rilegati.
1: Ah, ho capito, i codici.
2: Ah, ma allora sai già tutto.
1: Ma
2: tu,
1: cosa c'entrano i codici?
2: Questi codici è tutta roba antichissima, stampata sulle pelli delle capre. C'hanno centinaia di migliaia di anni, tutta roba di antiquitariato. E gli altri lo vorrebbero cambiare.
1: Sai la spesa.
2: Ma a parte la spesa, quelle sono leggi che risalgono alle crociate. Uè, e quelle le ha fatte col freddo e l'ombrellone.
1: Le ha fatte?
2: Col freddo e l'imbroglione.
1: Goffredo di Buglione.
2: Quasi. Ma ci sono anche leggi più moderne, sì, che ci avranno sì e no 40 anni. E sono ancora in buono stato, con i fregi sull'intestatura, le aquile, i fasci littori. Beh, gli altri le vorrebbero cambiare, ma loro non sono d'accordo perché sono amanti dell'antiquitariato.
1: Ho capito. Allora tu voti PSU?
2: No, io lo vorrei votare, ma non sono...

0: Sicuro. Ma prima vorrei sapere una cosa.
1: Che cosa?
0: Per quanti partiti si può votare?
1: E quanti ne vuoi votare? Uno solo.
0: Ah, così pochi? Allora quasi quasi io voto per un partito più grande, che poi non è nemmeno un partito.
1: E che è?
0: Una specie di continente nero.
1: Ah, ho capito, la DC.
0: Quello è un continente che contiene città, campagne, boschi, dove si trova il cervone, il colombo, la volpe, i galloni.
1: Ci stanno laghi e fiumi.
0: Con le correnti, le sottocorrenti.
1: I grandi.
0: I piccoli.
1: I cattivi.
0: I bonomi.
1: Ma perché ti piace?
0: È perché a me mi piace la confusione. C'è la sinistra, la destra.
1: Quelli che pregano.
0: Quelli che non pregano, quelli che pregano solo per avere il posto. Però quando arrivano al mare si mettono tutti d'accordo.
1: Ah, sì?
0: Si mettono subito a giocare con la sabbia. Sì, come bambini. E allora insabbiano tutto. E la sabbia fa bene ai reumatismi e agli artritici.
1: E il pc?
0: Salute.
1: Salute che cosa?
0: E tu hai starnutito, io ho detto salute.
1: Ma non ho starnutito. Ho chiesto, e il pc, come ti sembra?
0: Ah, tu hai presente Bernacca?
1: Quello delle previsioni del tempo?
0: Quello non lo devi considerare.
1: Allora mi vuoi dire cosa devo fare?
0: Sopra la pioggia di Bernacca c'è la luna, c'è il sole.
1: Sì, il sistema solare.
0: Ecco, il PC!
1: Salute.
0: Grazie.
1: Prego.
0: È un sistema solare. Con i satelliti, le rotazioni.
1: Le rivoluzioni.
0: E che rivoluzioni? E un sistema così giustamente va normalizzato.
1: Normalizzato.
0: E io che ho detto? E in Russia questo partito c'ha le scuole.
1: Beh, saranno scuole normali.
0: Dove che ti insegnano la normalizzazione. Ti interrogano.
1: Ti interrogano.
0: Soprattutto sul carro armato. Specialmente per l'applicazione del carro armato medesimo sui satelliti. E sono severissimi.
1: Pure.
0: Sì, molti cadono negli iscritti. Altri vengono rimandati proprio agli Urali. Anche da noi questo partito si dedica alla normalizzazione. È chiaro, è manifesto.
1: Come è manifesto?
0: È manifesto che non è gradita la dissenteria.
1: Ma cosa dici?
0: Ma come si dice? Non si può dissentire, criticare, nemmeno sui muri. A ogni modo, loro prendono un pennello e tutto viene ridiriti.
1: Come ridiriti?
0: Ah, tutto viene ridiriti.
1: Ma che c'è da ridere?
0: Ma non c'è niente da ridere, ma se non mi fai finire l'avverbio.
1: E finisci.
0: Tutto viene ridipintor di Rossano. Ma criticare non si può.
1: E i repubblicani non ti interessano?
0: E come no? Ah, se si poteva votare per due o tre partiti, io votavo anche per loro. Ma senza i repubblicani uno come fa a sapere se ha un comportamento onesto, proprio?
1: Si dice probo.
0: Probo.
1: Probo.
0: Probo.
1: Con una B.
0: Con una B.
1: Come tubo.
0: Come tubo. Ah, tubo c'ha una B sola.
1: Ma si capisce?
0: Non lo sapevo. Ma i repubblicani lo capiscono.
1: Il tubo?
0: No, se sei probo.
1: Ah.
0: Perché loro sono moralisti per Antonio Masia.
1: Si dice per antonomasia.
0: E se uno è amico può anche dire solo Antonio.
1: Ma insomma si può sapere per chi vuoi votare.
0: Uè. Calma. Non c'è bisogno di alzare la voce. Manteniamo un comportamento urbano e giriamo il disco.
2: E giriamo il disco. Arriva Pino Daniele con un bellissimo brano. Napoli è la canzone più bella di Pino Daniele sulla sua città, scritta quando aveva 18 anni.

l'avevi fatto a me sarebbe un'indecenza. Col mio amico Peppino, un po' partenopeo e parte napoletano, faccio parte della banda degli onesti che non conosce la nebbia a Milano. Sono il medico dei pazzi che tiene i nervi a pezzi e che fugge dal manicomio per gridare alla sua mala femmina: o d'Antonio, o d'Antonio,

come un turco napoletano. Uè, Toto! Quanti uomini e caporali ogni giorno di più li vedi dall'assù. Uè, Toto!

amore e dignità. Cittadini, coinquilini, condomini, affini, arrangiatevi, soffittizzatevi. Io sono un uomo di mondo, sono un italiano all'estero, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo.

0: 弹道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に砲弾道に
1: Federico Salvatore con Wei Totò. Ed ora passiamo a Nino Reitano. Avevo un cuore che ti amava tanto.

Mino Retano, signore, artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del mezzogiorno e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Domenico. Ha scritto anche diversi brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Considerato un evergreen della musica leggera italiana e anche canzoni per i bambini, molto note come La sveglia birichina. Mino Retano nasce a Fiumare il 7 dicembre del 1944, purtroppo ci lasciò il 27 gennaio del 2009. Cantautore, compositore e attore italiano. Ed ora passiamo a Franco Simone nella sua interpretazione di questo bellissimo brano, Il cielo in una stanza.

Franco Simone con la casa in Via del Campo. Passiamo a Mina e Celentano con un messaggio d'amore, scritto da Massimiliano Pani, il figlio di Mina.